Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore, ed il cuore mi ha risposto: sciocco, questo è mal d'amore. Per guarirci solamente un modo, vuoi sapere?

0: Caro! Fuori il danaro!
1: Colline, Rodolfo, e tu, Marcello!
2: Siamo all'asciutto!
1: Come?
0: Ho 30 soldi in tutto!
1: Come? Non c'è più! Ma il mio...